0: di Francis Poulenc abbiamo ascoltato il concerto in sol minore per organo, archi e timpani. All'organo Roberto Cognazzo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, serenata in re maggiore numero 1, opera 11. Allegro molto, scherzo allegro non troppo, adagio non troppo, menuetto, scherzo allegro, rondò allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato la serenata in re maggiore numero 1, opera 11, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Per i concerti di stagione abbiamo ascoltato un concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto, con la partecipazione all'organo di Roberto Cognazzo. Registrazione del 4 aprile 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Joseph Haydn, Quartetto per archi, opera 64, numero 5, in re maggiore, La Lodola. Allegro moderato, Adagio cantabile, Menuetto allegretto, finale vivace. Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitra, viola. Christoph Quin, violoncello.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi, opera 64, numero 5, in re maggiore, l'Allodola. Quatuor Mosaic, Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitterer, viola. Christophe Coin, violoncello. Niccolò Paganini, le streghe. Variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, opera 8. Introduzione maestoso, larghetto. Tema andantino. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, opera 8, orchestra delle Venezie, direttore e violinista Giovanni Angeleri. Johannes Brahms, concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83, allegro non troppo, allegro appassionato, andante, allegretto grazioso. Pianista Wilhelm Backhaus. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione dal vivo, effettuata il 18 maggio 1964 al Festival di Vienna.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Pianista Wilhelm Backhaus. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione dal vivo effettuata il 18 maggio 1964 al Festival di Vienna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I grandi servitori della musica. Violoncellista Pierre Fournier. Antonin Dvořák. Concerto in si minore opera 104 per violoncello e orchestra. Allegro. Adagio ma non troppo. Allegro moderato. Violoncellista Pierre Fournier. Orchestra della Svizzera italiana. Direttore Hermann Scherchen.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il concerto in si minore opera 104 per violoncello e orchestra. Solista Pierre Fournier, orchestra della Svizzera italiana, direttore Hermann Scherchen. Per i grandi servitori della musica abbiamo ascoltato il violoncellista Pierre Fournier. Franz Schubert, improvviso numero 4 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 4 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Carl Philipp Emanuel Bach, adagio e allegro dalla sonata in sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dalla Sonata in Sol, trascrizione di Hans Zingel, arpista Nicanor Zabaleta. RNC, note di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò primo e Rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero 5 in Re maggiore, G478, per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna. Note di classica. Antonio Vivaldi. Concerto in sol minore. L'estate. Allegro non molto, adagio presto. Trascrizione per fisarmonica e orchestra d'archi di Richard Galliano. Fisarmonicista Richard Galliano con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in sol minore, L'estate, nella trascrizione per fisarmonica e orchestra d'archi di Richard Galliano, che ha eseguito con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.
1: RNC, note di classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Tante finestre sono aperte durante l'estate, tante finestre sono chiuse e sigillate durante l'inverno, durante il freddo, ci sono anche i vetri doppi. Noi invece abbiamo la trasmissione dal titolo Ogni finestra una canzone, che vuole proporre canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi a questa nostra trasmissione. So che molti di voi hanno piacere anche che dica qualcosa all'inizio della puntata. Dico sempre che siamo sintonizzati su RNC Radio Nicolino Comunità e molti ascoltatrici e ascoltatori amano ancora queste canzoni, queste musiche, e voglio incominciare con un'edizione molto originale di un brano da Il Paese del Sorriso. Non è che noi facciamo il programma con l'operetta, ma l'operetta però, come ben sapete, ha dato spunto anche per tante canzoni e musiche del tempo passato, e noi mettiamo in onda anche, come sentirete e come avete sentito per altre puntate del tempo passato, tante incisioni a 78 giri. Da Il Paese del Sorriso, Tu che mi hai preso il cuore, ascoltiamo come Kramer ha eseguito questo brano con la sua orchestra.

una edizione molto originale con Gordy Kramer e la sua orchestra, un'opera in swing, come ha voluto interpretare Gordy Kramer questo brano e altri brani di operetta. Ho voluto iniziare il programma di oggi con questo brano, con Gordy Kramer e la sua orchestra e il brano di operetta, perché un'ascoltatrice da Torino mi disse: quando c'è Kramer la tua puntata e le tue trasmissioni sono sempre belle. Beh, sono sempre belle comunque, ma con Gordy Kramer, come avete sentito, per questa esecuzione molto originale abbiamo aperto la trasmissione di oggi e vogliamo continuare con Piccole bambine innamorate. Molti di voi amano la voce di Alfredo Clerici ed ecco a voi questa voce.

sempre amata la voce di Alfredo Clerici, e l'abbiamo usata per proseguire questo nostro programma a RNC Radio Nichelino Comunità. Un programma con canzoni e musiche del tempo passato, e cerchiamo di mettere in onda anche le incisioni, soprattutto originali dell'epoca, ed è il fiore all'occhiello di questo programma, e molte ascoltatrici e molti ascoltatori apprezzano la messa in onda di canzoni e musiche che siano originali di epoca. Binzio ha composto una canzone dal titolo Serenatella Amara. Qualcuno ama e qualcuno no, come per i cantanti, come tutte le questioni artistiche, possono amare o non amare i cantanti o le canzoni. Questa però è una Serenatella Amara, Narciso Parigi.

coloro che cercano di parlare con Aldo, voglio offrire un mazzo di fiori, un mazzo di rose. Prendi queste rose. La voce che vogliamo ascoltare è quella del simpaticissimo Ernesto Bonino.

tanti cantanti ci hanno lasciati, Ernesto Bonino ci ha lasciati nel 2008, ma noi l'abbiamo fatto rivivere con queste incisioni. Qualcuno dice: fai un programma con cantanti che ormai non ci sono più. E beh, allora non si dovrebbe più nemmeno fare film, non si dovrebbe più parlare di personaggi del tempo passato, eccetera eccetera. Noi invece li facciamo rivivere con queste canzoni, con queste musiche. Prendi queste rose, la voce che abbiamo ascoltato era quella di Ernesto Bonino. The Boy Next Door, il ragazzo della porta accanto. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Johnny Garland.

Dubois Next Door, il ragazzo vicino di casa, il ragazzo della porta accanto, come traduzione letterale, incisione che risaliva al 1944. In America le incisioni discografiche erano molto più avanzate che in Italia. Noi abbiamo avuto le guerre, e le guerre certamente non contribuivano tanto alle incisioni di dischi, anche se ci sono tante storie e tanti aneddoti per le incisioni discografiche durante la guerra. E molte di queste le ho già raccontate nel corso di puntate precedenti. Se pensiamo che però le incisioni a 33 giri microsolco in monofonia erano già state inventate in America nel 1932, però molto trascurate per il fatto che anche la corrente elettrica non era disponibile in tutte le case, eccetera, eccetera, e poi l'alto costo del sistema. Judy Garland, The Boy Next Door. Il prossimo brano ha per titolo Se tu non m'ami, un dilemma che ci lo risolverà Alberto Rabagliati.

nessuno ma mi può stoppare ogni follia, finire pazzo di dolore o gelosia, però non posso rinunciare né a dormire né a mangiare, ai ai ai ai ai ai, stendete mani con ai,

lasci imprecherò sul mio destino, mai più le donne guarderò sul mio cammino, se non se incontro un tipo biondo non ragiono e mi confondo.

voce di Alberto Ravagliati per questa incisione. Abbiamo ascoltato Se tu non m'ami. Alberto Ravagliati ha messo questa condizionale, il se è sempre condizionale. Quando si è innamorati, quante volte si chiede mi ami, non mi ami, e tutte le volte che si chiede così si rimane sempre un po' perplessi sulla verità sia della domanda come della risposta. Se tu non m'ami però era più affermativo con la voce di Alberto Ravagliati. Molti di voi amano le canzoni del repertorio napoletano, ad esempio questa di Cotrau. L'orchestra è diretta da Il Pataccini, la voce che vogliamo mettere in onda è quella di Giuseppe Di Stefano. Ha interpretato, pur essendo lui siciliano, tante canzoni del repertorio di Napoli. Ascoltiamo Addio, mia bella Napoli. Giuseppe Di Stefano, ARNC, Radio Nichelino Comunità.

Abbiamo ascoltato questa esecuzione anche con un po' di calo di tensione al nostro giradischi. Abbiamo potuto ascoltare Addio mia bella Napoli. Questa incisione per la composizione di Cottrau era il francese mi ha proprio bloccato. Di Cottrau abbiamo ascoltato Addio mia bella Napoli, orchestra diretta da Hilde Pataccini e voce di Giuseppe Di Stefano, una voce molto slanciata specialmente nella chiusura di questo brano. E così i cantanti di Ricci cercavano di dar sfoggio alla loro bella voce con queste romanze, con queste canzoni che mettiamo in onda a RNC Radio Nichelino Comunità. Il nostro brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia. Un nome di una città ci può dire tanto, ci può dire nulla, invece ci può dire qualcosa di più. Bolognesina o la Bolognesina, Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia per questa canzone molto allegra che vogliamo usare per proseguire questo nostro programma.

Secondo quanto è scritto, è dalla voce di Aldo Masselli e Marisa Fiordaliso per questo brano dal titolo Bolognesina mia. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino Comunità, programma di canzoni e musiche del tempo passato, però musiche originali di epoca e anche, come avete sentito, incisioni a 78 giri in compagnia di Aldo, tutti i giorni, eccetto il sabato, alle 6 e alle 12.10, 6 quindi del mattino, e alle 12.10, sabato vacanza, alla domenica ci possiamo ascoltare alle 6 e alle ore 13. Una canzone che ascoltiamo da Mauro De Gregorio, che ha avuto un buon successo. Ruccione e Buonagura hanno composto il brano Una chitarra nella notte. La voce è quella di Mauro De Gregorio.

una chitarra nella notte. L'esecuzione era da Mauro De Gregorio e Bruno Pallesi, che lo accompagnava con la sua orchestra. Una chitarra della notte e anche la composizione di Uccione e Buonagura. Tanti sono stati gli interpreti anche di questa canzone, così come poteva succedere per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tanti anni fa, come 50 anni fa, si cantava sempre così. Le canzoni hanno lo spunto per il prima, per il dopo, per la moda e la non moda. Aldo Masseglia, 50 anni fa.

0: Introduzione con il trio Lescano.
1: Sospirano sovente le nonnine, vedendo ciò che avviene ai nostri dì, la moda che alle loro nipotine concede tante libertà così, gli sci, le sigarette, i pantaloni e questi costumini per il mar, che sono di modeste proporzioni, le

andrà a finire certo che la moda fra 50 anni si ripeterà. Vedrai in sottane lunghe con la coda e nonno ognun di noi allor sarà. Le donne al mar vedrai con meraviglia, non più nei costumini d'oggi di, ma ben coperte sino alla caviglia e con tristezza noi di

Abbiamo iniziato con Connie Kramer, due note con Connie Kramer, dopo 50 anni fa ritorniamo proprio a 50 anni fa con O Cincilla, Connie Kramer.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con RMC Radio Nicchianino Comunità e questo programma cerchiamo di tornare indietro, altro che 50 anni fa e altro che l'operetta e molto di più, addirittura all'inizio delle incisioni discografiche. Oggi abbiamo terminato questo programma e, come abbiamo iniziato con cordiali saluti e il benvenuto, e terminiamo il programma con un cordiale saluto e l'appuntamento alle nostre prossime trasmissioni, tutti i giorni eccetto al sabato. Grazie e a risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
6: Notte di classica. Note, molto note. I canti della tradizione popolare hanno molti padri e madri. The River is Wide, conosciuto anche come The Water is High, ma anche come O Waly Waly, è un canto attribuito alla tradizione irlandese e scozzese. Ma Cecil Sharp, musicista, compositore, collezionista e studioso della musica folk, ha trovato molti antenati e discendenti per questo canto, di cui ascoltiamo una versione del Kingston Trio.

Abbiamo ascoltato The River is Wide nella esecuzione del Kingston Trio. In italiano noi cantiamo questo brano con il testo di Luciano Scaglianti. L'ascoltiamo dalla voce di Giulia Parisi.

Abbiamo ascoltato È giunta l'ora, testo italiano di Luciano Scaglianti di The Water is High, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Giulia Parisi. L'inno, che in Italia è cantato specialmente in ricordo della morte di Cristo e per estensione per ogni morte, quasi certamente non nasce con un testo religioso. Il testo racconta di un uomo ingannato da una donna e dal falso amore di lei. Ascolteremo una esecuzione dal vivo di questo brano arrangiato da Benjamin Britten, che al pianoforte accompagna il tenore Peter Pears, elegante e malinconico.

0: di autore anonimo. Nell'arrangiamento di Benjamin Britten abbiamo ascoltato O Waley Waley dalla voce del tenore Peter Pears, accompagnato al pianoforte da Benjamin Britten.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Alexander Glazunov, Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47. Philharmonia Orchestra, direttore Eugeni Svetlanov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Yevgeny Svetlanov. Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinchas Zukerman, violino. Mark Nykrug, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, presto, dalla sonata numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer, per violino e pianoforte. Pinkas Zuckerman, violino. Mark Nykrug, pianoforte. RNC, note di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2, per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Rapsodia ungherese numero 2 per orchestra, London Symphony Orchestra, direttore Antal Dorati. RNC, note di classica. Charles Ives. Dalla sinfonia numero 4 ascolteremo il preludio e il finale. Nel preludio è ripreso l'inno dell'Avvento Sentinella, raccontaci della notte. Nel finale è ripreso l'inno quaresimale Nearer My God to Thee. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel.

0: di Charles Ives abbiamo ascoltato il preludio e il finale dalla Sinfonia numero 4. Los Angeles Philharmonic Orchestra e Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. César Kiwi, 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Ivan Lopez, violino. Fernando Cruz, pianoforte.

0: Di César Cui abbiamo ascoltato 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Ivan López, violino. Fernando Cruz, pianoforte.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele denuncia il tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su cui viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. L'aereo è andato in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. Trump dichiara: forse il pilota era un terrorista o un matto. E l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei.
1: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014, che ha causato la morte di 239 persone, o della Germanwings avvenuta l'anno successivo, che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide, che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di tre giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa, ha concluso a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità russe in particolare degli aspetti umanitari. Rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il Papa questa sera alle 17 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma che pregheranno insieme al Papa. Diamo un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. E sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Una sede nuova di zecca, tirata al lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8x1000 e alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità.

0: locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale. A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della diocesi di Patti.
1: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
0: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione. Ce ne parla Miriam Sazzone, volontaria del servizio civile.
2: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
0: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali. A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della diocesi di Patti.
3: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di promuovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
4: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste e richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
1: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Non ho bisogno più di niente.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della guerra in Ucraina. C'è stato un massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 ferite. In 24 ore è stato riferito, Mosca ha effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi ed è divampato un incendio. Gli oltre 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI e inviato dal Papa, ha concluso a Mosca. Durante questa missione ha discusso con le autorità russe, in particolare di aspetti umanitari. Israele ha definito un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento di ieri del volo Fly Dubai sventato dai passeggeri. Trump ha dichiarato, ho parlato a lungo con Netanyahu, forse il pilota era un terrorista o un matto. L'inflazione a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, la Premier Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese. È rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico. Drammatica vicenda in Tennessee, negli Stati Uniti, è fallita l'iniezione letale con cui sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, condannata alla pena capitale per omicidio quando aveva 18 anni. La donna ora si trova in ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Notizia diffusa sui social è stata confermata dal Gemelli e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Infine, alle ore 14, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario, promosso da Aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Eccoci, eccoci pronti amiche ed amici di RNC, buongiorno, buon giovedì, primo di ottobre, buon mese di ottobre a tutti quanti voi, iniziamo nuovo mese in diretta anche quest'oggi, due ore insieme fino a mezzogiorno, come Federico quello del mattino, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, i 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it dove vi basta un semplice clic sulla scritta ascolta la diretta per seguirci in formato digitale. Le 10:14 minuti in questo istante, allora tra poco ci occuperemo già subito del quadro meteo per quanto riguarda il primo giorno di ottobre, ma anche poi per la giornata di domani. Vedremo lo scenario per i prossimi giorni a livello anche complessivo di tutto il nostro paese. Poi torneremo al mese di settembre che ci siamo appena lasciati alle spalle con l'inflazione che fa un bel balzo in avanti, è più 4,2% il dato relativo al mese di settembre. Tanto altro ancora, tra cui le novità a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina e un'ultima parte di trasmissione da passare sempre insieme tra musica e altre notizie naturalmente anche quest'oggi. Poi ci sarà lo spazio per i vostri messaggi, come sempre potete interagire con noi al 345 32 33 124 oppure con una mail a diretta@rncweb.it.

0: signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mac.

E allora eccoci pronti con il nuovo aggiornamento meteo, con un promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo centro-occidentale fino ai paesi del Mar Baltico, che protegge il nord-ovest del nostro paese dall'ingresso sempre di perturbazioni atlantiche, che così rimangono bloccate più verso ovest e scorrono sul bordo occidentale del campo di alta pressione. E in questo contesto il Piemonte nei prossimi giorni avrà condizioni caratterizzate da una certa nuvolosità irregolare, a tratti più compatta sui settori occidentali e settentrionali, dove sarà anche associata a delle precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità, a ridosso delle vallate alpine e fino ai primi tratti di pianura adiacenti, mentre i settori centro-orientali vedranno un alternarsi di una nuvolosità irregolare con temporanee schiarite in un contesto comunque generalmente asciutto. Nel dettaglio, questo primo giorno di ottobre ci porterà un cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con deboli rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine estesi fino a gli sbocchi delle valli e i primi tratti di pianura adiacenti nel corso del pomeriggio. Venti deboli o localmente moderati da sud-ovest sulle Alpi fino a metà del pomeriggio, venti variabili nelle ore successive da est-nord-est altrove. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 16 gradi la minima, 23 il valore massimo, per Cuneo 16 gradi la minima, 20 di massima, a Torino 18 gradi la minima, 22 gradi il valore massimo. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 2 ottobre, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti e parziali schiarite sui settori orientali. Rovesci sparsi, deboli o localmente moderati su zone montane e pedemontane alpine. Venti deboli o localmente moderati, variabili sulle Alpi da est nord-est altrove. Per completare il tutto, vediamo anche le temperature previste per la giornata di domani, con i 15 gradi di minima ad Asti, 23 gradi la massima, a Cuneo 16 gradi di minima, 23 di massima, per Torino temperature domani fra i 16 gradi di minima e i 24 di massima.

Buon vento, Giovanotti e Alfa, che ci hanno accompagnato con questa canzone per tutto il corso dell'estate 2026. Allora, siamo in autunno, ormai meteo di ottobre, con l'alta pressione però che domina sull'Italia per altri 6 giorni, a quanto pare, con sole prevalente, temperature anche fino ai 28-29 gradi, parliamo di 4 gradi sopra la media del periodo. L'avvio di questo nuovo mese è segnato dal consolidamento dell'ottobrata cosiddetta su gran parte delle regioni centro-meridionali, ma pure sul nord-est. Il meteo.it ricorda che appunto questa dicitura, no, ottobrata, definisce questa fase di inizio autunno caratterizzata da una certa stabilità atmosferica, assenza di ventilazione e temperature superiori alla norma climatologica. Sul settore peninsulare si registrano valori massimi durante l'arco della giornata di 28-29 gradi, circa 4 gradi al di sopra delle medie del periodo. In ambito europeo, un sistema perturbato posizionato sulla Francia e sul Golfo del Leone favorirà il transito di ammassi nuvolosi verso il margine più occidentale della nostra penisola, e questa configurazione causerà rovesci sulle Alpi occidentali, deboli piovigini sulla pianura padana occidentale e isolati rovesci invece su Sardegna e Toscana. Nella giornata di domani, venerdì, prevarranno ampie schiarite sul centro-sud, mentre sul nord e nelle zone interne della Sardegna si osserveranno temporanei addensamenti con deboli fenomeni confinati per lo più ai rilievi. Nel corso del primo fine settimana di ottobre, la struttura di blocco a Omega interesserà ancora il quadro europeo, con 2 aree depressionarie, una a largo del Portogallo e una su Creta. L'Italia rimarrà interessata dall'area anticiclonica compresa tra queste 2 basse pressioni, con condizioni di stabilità e quindi prevalenza di sole. Le simulazioni modellistiche degli esperti indicano un ulteriore posticipo, quindi ora, dell'ingresso del flusso atlantico, attualmente ipotizzato tra giovedì e venerdì della prossima settimana, quando la formazione di un minimo depressionario sul Mar Tirreno potrebbe determinare a quel punto piogge diffuse e una flessione termica generale.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Sandra Amoroso, amore mio, 2013 l'anno di questa canzone. Allora, veniamo invece all'attualità, al mese di settembre appena concluso, la mazzata in termini di inflazione per le famiglie si avvicina, insomma, un autunno segnato, da giorni che ne parliamo, insomma, da nuovi rincari. Dopo l'accelerazione dei mesi scorsi, l'inflazione torna a salire con una certa decisione, spinta soprattutto dal caro energia e misura più contenuta dagli alimentari, ma il dato generale racconta soltanto una parte di tutta questa storia. Per capire quanto la nuova fiammata, no, dei prezzi possa andare poi a incidere sulla nostra vita quotidiana, bisogna guardare anche a quello che le famiglie italiane, insomma, acquistano più spesso. Che cosa è successo? Beh, a settembre, secondo le stime preliminari che sono state diffuse proprio ieri dall'Istat, l'inflazione è salita al 4,2% su base annua, dal 3,3% del mese di agosto. Nel solo mese di settembre, vale a dire quindi su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7%. A spingere verso l'alto il dato sono stati soprattutto i beni energetici, i cui prezzi sono aumentati del 22,3% rispetto a un anno prima, contro il più 17,1% di agosto. Il movimento dei mercati energetici aiuta a spiegare pressione sui prezzi. Nel corso del mese di settembre il Brent ha raggiunto un massimo di $108,83 al barile il 28 settembre, in una fase caratterizzata dalle continue tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio però non si trasferisce così automaticamente nella stessa misura ai prezzi pagati dai consumatori. L'effetto dipende dai tempi e dal modo in cui i rincari dell'energia si trasmettono a carburanti, elettricità, gas, trasporti e gli altri costi di produzione. C'è poi il fronte degli alimentari. Beh, qui la dinamica è un po' più articolata. L'inflazione dei beni alimentari a settembre è passata dall'1% all'1,8% su base annua, ma l'accelerazione è interamente riconducibile agli alimentari non lavorati, che sono passati dal più 3,8% al più 5,5% e sono aumentati del 2,2% nel solo mese di settembre. Gli alimentari lavorati, al contrario, hanno registrato una diminuzione dello 0,3% rispetto al mese di agosto. E però soprattutto il carrello della spesa, così definito, che ha mostrato l'impatto più immediato sui bilanci poi delle famiglie. L'indicatore che comprende i beni alimentari, quelli per la cura della casa e della persona, è accelerato dallo 0,9 all'1,7% su base annua. Ancora più marcata è la dinamica dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, potremmo dire gli indispensabili, no? Cioè quelli che i consumatori comprano più spesso. In questo caso l'inflazione è passata dal 4,3% di agosto al 5,3% di settembre. È proprio questo dato a spiegare perché l'inflazione possa essere percepita dalle famiglie come particolarmente pesante. Non tutti i prezzi stanno infatti aumentando del 4,2%, a crescere più rapidamente sono alcune componenti specifiche, tra cui energie alimentari non lavorati, mentre i beni acquistati con maggior frequenza mostrano comunque una dinamica più sostenuta rispetto alla media generale. La lettura dell'inflazione di fondo conferma questo tipo di interpretazione. Al netto di energia e alimentari freschi, la crescita dei prezzi passa dall'1,5 all'1,7%, escludendo invece soltanto il fattore energia, sale dall'1,7 al 2%. La fiammata di settembre appare quindi concentrata soprattutto in alcune componenti del paniere statistico, anziché essere così uniforme, distribuita su tutti i beni e servizi. Il quadro resta comunque esposto al rischio di ulteriori rincari energetici se le tensioni geopolitiche dovessero provocare nuove pressioni sul petrolio e sul gas. L'effetto
potrebbe riflettersi sui carburanti, sui costi energetici e poi trasferirsi anche su una parte degli altri beni e servizi. Per le famiglie dunque il problema non è soltanto il 4,2% di inflazione complessiva, ma il fatto che alcune delle voci che incidono più direttamente sulla spesa quotidiana stanno tornando a rincarare. Cosa succederà nei prossimi mesi? Beh, al momento l'unica chiave di lettura è quella dell'energia e dei carburanti, che spingono al rialzo i prezzi anche in altri settori, aggravando così i costi per industrie, imprese, che poi che fanno? Li scaricano sui consumatori attraverso la definizione dei prezzi. Così dice anche la DUSBEF. Considerata la situazione attuale, in assenza di una soluzione della crisi in Medio Oriente, i dati sono destinati a peggiorare anche per un altro fattore: la corsa al gas da parte dei vari paesi in vista dell'inverno e l'incremento dei consumi di gas nei prossimi mesi, entrambi fattori che ogni anno portano a una crescita delle quotazioni dell'energia sui mercati. E il quadro dei prossimi mesi dipenderà quindi soprattutto dall'evoluzione dei prezzi dell'energia e dalla capacità di questi rincari di trasferirsi al resto dell'economia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Ma quanto è piccolo.

Ariete e Angelina Mango con la loro collaborazione dal titolo Che bella vita. Allora, le 10 e 48 i minuti, parlavamo nei giorni scorsi dell'effetto domino, no? In cui sperava il governo Meloni, che sembra funzionare dal punto di vista dei prezzi dei carburanti. Il price cap annunciato da Kuwait, Eni e IP per i prezzi di benzina e diesel potrebbe aggiungersi, insomma, a questo strumento anche il marchio Tamoil. Il taglio potrebbe arrivare in tempi brevi, l'ha lasciato intendere proprio Palazzo Chigi, che parla di dialogo ben avviato. I prezzi scontati delle grandi compagnie sono però insostenibili per i piccoli operatori, che lamentano quindi distorsioni di mercato. Il ministro dell'ambiente Pichetto si appella al senso di responsabilità dei produttori di carburanti. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che dopo le decisioni assunte da Eni, IP e Kuwait sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. C'è però un problema: i piccoli operatori comprano benzina e gasolio dagli stessi colossi che hanno messo il tetto ai prezzi e ora subiscono la loro concorrenza sul prezzo. Eni, IP, Kuwait insieme hanno in pratica il 55% del mercato italiano. Se abbassano i prezzi, vendono di più. Sul mercato all'ingrosso però si riduce la disponibilità di prodotto e i prezzi per i piccoli operatori si alzano, annullando i loro margini di profitto. Deve esserci un po' di senso di responsabilità anche da parte dei gestori della catena, a partire dagli stessi produttori, ha commentato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Lo sconto dei grossi gruppi però vale solo per i distributori al pubblico, non per la rete che rifornisce le imprese di autotrasporto, agricoltura e pesca. Confcooperative Agroalimentare e Pesca segnala che il gasolio per i pescherecci dall'inizio della guerra in Iran è aumentato fino al 200%. A Porto Empedocle, provincia di Agrigento, i pescatori annunciano che non scenderanno in mare: anziché indebitarci è meglio restare fermi.

Runway con Lady Gaga, Medo e ci a completare la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo informazione con tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash in arrivo, quello delle 11. Ci ritroviamo subito dopo per la nostra seconda ora insieme. A tra poco.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise, 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che del cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio.
1: RNC in blu.

Bellissima canzone di David Bowie, 1986, questa era Absolute Beginners, le 11 e 10 minuti ormai, qui su RNC, di nuovo insieme, di nuovo in diretta per la nostra seconda ora fino a mezzogiorno, come Federico quello del mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco, come sempre all'inizio della nostra seconda ora, tutta la panoramica sulle novità a livello internazionale, naturalmente con le notizie dal Medio Oriente ma anche dalla guerra tra Russia e Ucraina e tanto altro ancora, per riempire anche l'ultima mezz'ora di diretta fino a mezzogiorno con anche tanta musica e i vostri messaggi al 345 3233 124 per gli sms e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Ultimo con il suo nuovo singolo, si chiama Tutto. Allora, tutte le novità a questo proposito è sul Medio Oriente, con innanzitutto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha detto di essere pronto a far saltare in aria gli iraniani, visto lo stallo nei negoziati. Forse li facciamo saltare in aria, le sue testuali parole, forse li facciamo saltare in aria, ribadito due volte, dobbiamo prendere questa decisione, li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando, ha risposto così ai giornalisti che chiedevano come pensasse di negoziare un accordo con gli iraniani, quando lui li ha definiti pazzi. Veniamo alle ultime notizie di questa giornata, con il primo ministro indiano Modi, che ha definito eroe il pilota indiano Smit McAr, ferito dal suo copilota a bordo di un volo Dubai-Tel Aviv, a cui è seguita quella colluttazione per il controllo del velivolo. Il capitano è un eroe, ha dichiarato Modi in un comunicato pubblicato sui social media. Di fronte al pericolo più grave, nonostante le gravi ferite riportate, ha dimostrato un coraggio immenso e una determinazione incredibile nel proteggere la vita degli altri. Il suo valore ha contribuito a salvare centinaia di vite e a scongiurare una grande tragedia. L'India è orgogliosa del capitano McAr, preghiamo per una sua pronta guarigione, ha detto ancora Modi, per il recupero delle forze e per una buona salute. Anche il primo ministro israeliano Netanyahu ha elogiato McAr per il suo straordinario coraggio, lodandolo per aver reagito nonostante fosse ferito e per aver sventato una catastrofe in volo. L'IDF poi rende noto che in un attacco nel sud della striscia di Gaza ieri è stato ucciso Mohammad Abd al-Aziz Mohammad Nagar, membro dell'ala militare di Hamas, che si infiltrò in territorio israeliano il 7 ottobre, mercoledì è stato presentato dai media palestinesi del Qatar come giornalista. Recentemente il terrorista aveva intensificato gli attacchi contro le truppe dell'IDF e i civili israeliani, operava per ripristinare le capacità operative di Hamas, scrive in una nota l'IDF, pubblicando le immagini di Nagar in territorio israeliano il giorno del massacro. I guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno definito una vittoria storica il ritiro dall'Iraq delle forze statunitensi dispiegate nel paese da 12 anni nell'ambito della coalizione internazionale per combattere il sedicente Stato Islamico. L'espulsione degli Stati Uniti dall'Iraq è il frutto della determinazione incrollabile di questa fiera nazione a difendere la propria indipendenza, hanno affermato i Pasdaran all'interno di una nota. Infine, in un lungo comunicato ufficiale, tra l'altro diviso per punti, l'IDF dichiara che il film Nazza, premiato anche all'ultima mostra del cinema di Venezia e campione di incassi nell'ultima settimana anche in Italia, presenta, secondo l'IDF, un quadro distorto, fuorviante e non imparziale del processo di pianificazione degli obiettivi e di esecuzione degli attacchi da parte dell'esercito israeliano su Gaza. La narrazione del film si basa su numerosi errori fattuali derivanti da rappresentazioni manipolatorie della realtà. La nota afferma che l'esercito israeliano non ha mai pianificato, approvato o condotto a Gaza un attacco nel quale si prevedesse l'uccisione di 500 civili o anche solo di un numero lontanamente paragonabile. Non è mai stato seriamente sostenuto che un attacco dell'IDF abbia causato un numero di vittime di tale entità o vicino ad esso, dice l'IDF. E ancora, l'intelligenza artificiale non ha mai selezionato autonomamente gli obiettivi da colpire per conto dell'IDF. Tutto questo viene raccontato dai stessi membri dell'esercito israeliano nel film Nazza. L'individuazione degli
degli obiettivi da colpire viene effettuata esclusivamente da ufficiali dell'intelligence autorizzati. Gli attacchi vengono pianificati dai professionisti competenti e la decisione se procedere o meno viene presa dai comandanti operativi. Secondo l'esercito, si legge nella nota ancora, contrariamente a quanto sostenuto nel film, tra le altre cose le direttive vincolanti dell'IDF distinguono in modo esplicito, completo o chiaro e chiaro tra gli operatori militari e i civili non coinvolti a Gaza. I processi di individuazione degli obiettivi si basano fondamentalmente su questa distinzione, vietano di dirigere intenzionalmente gli attacchi contro i civili e impongono di ridurre per quanto concretamente possibile il rischio di arrecare loro danno. Questo si legge appunto nella nota dell'esercito israeliano riguardante appunto il film Gaza.

0: say.
1: Olivia Rodrigo con Stupid Song su RNC. Passiamo all'Ucraina. La Russia ha scatenato ieri un massiccio attacco combinato contro le infrastrutture a livello energetico dell'Ucraina, colpendo duramente la capitale e altre tre regioni strategiche. Il violento raid aereo ha provocato almeno 7 vittime civili, tra cui un bambino, e ha costretto l'operatore Ukrengo a imporre blackout d'emergenza totali a Kiev. Secondo gli analisti, la strategia del Cremlino mira a privare la popolazione di elettricità e riscaldamento proprio con l'approssimarsi, no, dei primi freddi invernali, avendo già compromesso circa l'80% di quella che è la produzione elettrica nazionale ucraina. Mosca ha minacciato l'uso di armi nucleari in caso di blocco dell'ex clave di Kaliningrad, provocando l'immediata e dura replica del segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha intimato alla Russia di fermare la sua retorica atomica. Sul campo l'intelligence britannica frena gli entusiasmi russi, definendo propaganda le ultime rivendicazioni di avanzate territoriali da parte del Cremlino. Qualcuno vuole uccidere Garry Kasparov. A rivelarlo è stato l'ex campione di scacchi in un post sul sito della sua fondazione The Next Move. L'allarme è partito dai servizi segreti di Stati Uniti e Lituania e riguarda non solo Kasparov ma anche Ivan Trutin, suo compagno di battaglia contro il regime di Vladimir Putin. Veniamo anche alle ultime novità di giornata. La Russia ha ribadito che le fabbriche del settore della difesa europee che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Vorrei ribadire che gli stabilimenti europei che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari per la Russia. Non si deve presumere che gli impianti che fabbricano armamenti per le forze armate ucraine, anche quelli situati al di fuori del territorio ucraino, siano al sicuro. Chiunque la pensi diversamente si sbaglia, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in un briefing con la stampa, commentando i piani della Polonia di ospitare piani di produzione per i missili Patriot. I paesi europei sono direttamente coinvolti nel conflitto ucraino, non si limitano a fornire aiuti attraverso l'apertura di stabilimenti di produzione di armi e la creazione di joint venture, sono pienamente coinvolti, aggiunto la portavoce. Ciò non fa che ritardare la risoluzione del conflitto anziché avvicinarla, contrariamente a quanto potrebbero pensare o immaginare alcune forze in Europa, ha detto. Ancora, l'esercito ucraino ha colpito un impianto petrolifero russo nella regione di Samara pochi giorni dopo che il presidente americano Trump aveva cercato di fare pressione su Kiev affinché smettesse di colpire obiettivi energetici in Russia. Ringrazio tutti i nostri difensori che stanno lavorando per rispedire la guerra malata della Russia da dove è venuta, ha detto il presidente ucraino Zelensky, commentando questo attacco. Oggi abbiamo ottenuto risultati importanti dei nostri attacchi in profondità. È stato colpito un obiettivo nel Mar Nero, così come un sito nella regione di Oriol, utilizzato per il lancio e lo stoccaggio di droni d'attacco. Sono state imposte sanzioni anche a un impianto petrolifero nella regione di Samara e un deposito di rifornimenti per gli occupanti nella regione di Bryansk. Queste sono esattamente le risposte giuste di cui abbiamo bisogno in questo momento, ha detto Zelensky. Continueremo a impedire alla Russia di proseguire questa guerra. Infine, l'ultima notizia: le forze ucraine hanno colpito una nave considerata un obiettivo nel Mar Nero, alcuni obiettivi in Russia, ovvero una base di lancio e stoccaggio per droni d'attacco nella regione di Oriol, un impianto petrolifero nella regione di Samara, come dicevamo, un magazzino di rifornimenti militari nella regione di Bryansk. Queste le ultime notizie per quanto riguarda questa giornata finora.

settembre qui su RNC alle 11.31 minuti, in questo giovedì primo di ottobre. Allora, tra poco la nostra ultima parte, insieme in diretta fino a mezzogiorno, parleremo della campagna di vaccinazione anti-influenzale per quanto riguarda quest'anno, tutto quello che c'è da sapere, ovviamente legato al nostro territorio regionale, il Piemonte, tutte le modalità, chi rivolgersi, insomma, come funziona la nuova campagna. È tutto questo, con tanta musica naturalmente nel corso degli ultimi 30 minuti insieme, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per l'email diretta @rncweb.it. I am so-

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Matty Kayan, detto tra noi il suo ultimo singolo. Allora si riparte, anche quest'anno prende il via in Piemonte la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2026-2027. Dal prossimo 8 ottobre inizieranno le prime iniezioni da parte dei pediatri, mentre dal 13 ottobre partirà la campagna per gli adulti da parte dei medici di famiglia e delle farmacie aderenti. Aumentare la copertura vaccinale consente di rafforzare in particolare la protezione delle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze, riducendo le conseguenze dell'influenza e gli accessi ai pronto soccorso e contribuendo a prevenire le coinfezioni con altri virus respiratori. Nella stagione 25-26, la scorsa stagione, in Piemonte sono state vaccinate contro l'influenza oltre 840.000 persone, in crescita rispetto alle oltre 815.000 della stagione precedente. Un risultato positivo che la regione punta ora a migliorare ulteriormente, aumentando in particolare la copertura tra le persone di età pari o superiore a 65 anni, che nella scorsa stagione si è attestata al 51%. Lo scorso anno abbiamo superato le 840.000 vaccinazioni, facendo registrare una crescita rispetto alla stagione precedente, un risultato positivo, ma dobbiamo fare ancora meglio, ha sottolineato l'assessore alla sanità della regione Piemonte, Federico Riboldi. In particolare dobbiamo aumentare la copertura tra le persone più anziane e fragili, per le quali l'influenza può avere le conseguenze più serie. Per questo abbiamo costruito una rete capillare nella quale medici di medicina generale, pediatri, farmacie e servizi vaccinali delle ASL lavorano insieme per rendere la vaccinazione facilmente accessibile su tutto il territorio. L'invito ai piemontesi, soprattutto a quelli che appartengono alle già citate, no, categorie più a rischio, e quindi cogliere questa opportunità di prevenzione. Vaccinarsi significa proteggere se stessi e contribuire a proteggere l'intera comunità. La vaccinazione è raccomandata in particolare alle persone dai 60 anni di età, ai soggetti fragili di tutte le età, agli ospiti delle strutture residenziali e di lunga degenza e agli operatori sanitari e sociosanitari. È inoltre fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni compiuti. Particolare attenzione è rivolta anche alle donne in gravidanza e alle puerpere e alle categorie professionali maggiormente esposte. La campagna coinvolgerà l'intera rete sanitaria territoriale. Il medico di medicina generale resta il riferimento per la vaccinazione dei propri assistiti, secondo le diverse modalità previste dalla regione. I pediatri svolgeranno un ruolo centrale invece nella vaccinazione ovviamente dei bambini. La vaccinazione antinfluenzale potrà essere inoltre effettuata anche nelle farmacie aderenti alla campagna, secondo quanto previsto dagli accordi vigenti, e sarà disponibile per i cittadini che ne facciano richiesta anche presso i centri vaccinali delle ASL. Sedi, giorni, orari e modalità di accesso saranno pubblicati sui siti delle singole aziende sanitarie e sul portale della Regione Piemonte. La pagina regionale già indica medico di famiglia, pediatra e farmacista come riferimenti per accedere alla vaccinazione. Per ridurre significativamente i casi di influenza, le complicanze e la mortalità ad essa correlate, le indicazioni nazionali e regionali individuano come obiettivo minimo una copertura vaccinale del 75% nella popolazione target e come obiettivo ottimale il 95%. Particolare attenzione sarà dedicata alle strutture residenziali, dove verranno organizzate campagne specifiche rivolte sia agli ospiti stessi sia agli operatori e alle strutture sanitarie nelle quali sarà promossa attivamente la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, soprattutto nei reparti che assistono quelle persone maggiormente esposte a rischio di complicanze. La vaccinazione è lo strumento più efficace per prevenire l'influenza e soprattutto per ridurre il rischio delle sue complicanze nelle persone più vulnerabili. I virus influenzali tendono a modificarsi nel tempo e questo dovremmo averlo capito anche con l'esperienza della pandemia, e per questo la composizione dei vaccini viene aggiornata ogni stagione sulla base dei ceppi virali attesi. È quindi importante rinnovare
ogni anno la vaccinazione, preferibilmente durante il periodo dell'autunno. La campagna potrà comunque proseguire anche oltre il 31 dicembre 2026. La vaccinazione potrà essere effettuata anche in presenza di un'epidemia influenzale già iniziata, perché poi il picco è sempre, no, dopo le festività natalizie. Per tradizione la campagna antinfluenzale rappresenta inoltre un'occasione per verificare insieme al proprio medico e servizi vaccinali l'adesione alle altre vaccinazioni raccomandate, sempre per adulti e anziani, tra cui quelle contro l'herpes zoster, pneumococco, difterite, tetano per tosse. Il vaccino antinfluenzale può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini secondo le indicazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, compresi i vaccini contro il Covid-19, RSV, fatte salve le specifiche indicazioni d'uso. Una novità riguarda inoltre le farmacie che aderiscono alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, presso le quali sarà possibile effettuare anche la vaccinazione antipneumococco per la popolazione adulta mai vaccinata, appartenente alle coorti di nascita dal 1952 al 1961. La Regione Piemonte e le aziende sanitarie locali metteranno a disposizione sui propri siti tutte le informazioni sulla campagna, con l'indicazione dei centri vaccinali, delle modalità di accesso, dei giorni e degli orari dedicati alle vaccinazioni.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Se ti innamori muori con Noemi, arriviamo al termine dell'appuntamento di questo primo di ottobre, giovedì primo ottobre. Ci risentiamo anche domani, come sempre in diretta qui su RNC dalle 10 a mezzogiorno per l'ultimo appuntamento della settimana. Invece tra pochissimo ci sono gli aggiornamenti con tutte le ultime notizie e in arrivo la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani, ciao ciao.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Avevamo parlato di

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: 12 feriti, bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nella scuola. Ed ora parliamo della riforma della legge elettorale. Stamani alla Camera è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'Aula si esprimerà sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Rientrata all'alba, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni detenuti avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocate a fini investigativi. Aumentano i reati contro l'ambiente. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini delle scuole di Roma, che pregheranno appunto insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
3: E abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti.

0: con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Perché la nostra forza siete voi.
1: RNC in blu.
2: La radio invita a te.
3: La radio invita a te.
4: La radio invita a voi che ci ascoltate.
3: Vecchi amici.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Tante finestre sono aperte durante l'estate, tante finestre sono chiuse e sigillate durante l'inverno, durante il freddo, ci sono anche i vetri doppi. Noi invece abbiamo la trasmissione dal titolo Ogni finestra una canzone, che vuole proporre canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Un cordiale saluto, benvenuto anche oggi a questa nostra trasmissione. So che molti di voi hanno piacere anche che dica qualcosa all'inizio della puntata. Dico sempre che siamo sintonizzati su RNC Radio Nicolino Comunità e molti ascoltatrici e ascoltatori amano ancora queste canzoni, queste musiche, e voglio incominciare con un'edizione molto originale di un brano da Il Paese del Sorriso. Non è che noi facciamo un programma con l'operetta, ma l'operetta però, come ben sapete, ha dato spunto anche per tante canzoni e musiche del tempo passato, e noi mettiamo in onda anche, come sentirete e come avete sentito per altre puntate del tempo passato, tante incisioni a 78 giri. Da Il Paese del Sorriso, Tu che mi hai preso il cuore, ascoltiamo come Kramer ha eseguito questo brano con la sua orchestra.

Una edizione molto originale con Gordon Kramer e la sua orchestra, un'operetta in swing, come ha voluto interpretare Gordon Kramer questo brano e altri brani di operetta. Ho voluto iniziare il programma di oggi con questo brano, con Gordon Kramer e la sua orchestra e il brano di operetta, perché un'ascoltatrice da Torino mi disse: quando c'è Kramer la tua puntata e le tue trasmissioni sono sempre belle. Beh, sono sempre belle comunque, ma con Gordon Kramer, come avete sentito, per questa esecuzione molto originale abbiamo aperto la trasmissione di oggi e vogliamo continuare con Piccole bambine innamorate. Molti di voi amano la voce di Alfredo Clerici ed ecco a voi questa voce.

sempre amata la voce di Alfredo Creuci, e l'abbiamo usata per proseguire questo nostro programma a RNC Radio Nichelino Comunità, un programma con canzoni e musiche del tempo passato, e cerchiamo di mettere in onda anche le incisioni, soprattutto originali dell'epoca, ed è il fiore all'occhiello di questo programma, e molte ascoltatrici e molti ascoltatori apprezzano la messa in onda di canzoni e musiche che siano originali di epoca. Binzio ha composto una canzone dal titolo Serenatella Amara. Qualcuno ama e qualcuno no, come per i cantanti, come tutte le questioni artistiche, possono amare o non amare i cantanti o le canzoni. Questa però è una Serenatella Amara, Narciso Parigi.

Abbiamo ascoltato di Big Sio questa canzone dal titolo Serenatella Amara. La voce era di Narciso Parigi. Voglio sempre ricordare, se qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice vuole parlare con Aldo per questa trasmissione, è molto semplice. Basta comporre il numero telefonico 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. E per coloro che cercano di parlare con Aldo, voglio offrire un mazzo di fiori, un mazzo di rose. Prendi queste rose. La voce che vogliamo ascoltare è quella del simpaticissimo Ernesto Bonino.

tanti cantanti ci hanno lasciati, Ernesto Bonino ci ha lasciati nel 2008, ma noi l'abbiamo fatto rivivere con queste incisioni. Qualcuno dice: fai un programma con cantanti che ormai non ci sono più, e beh, allora non si dovrebbe più nemmeno fare film, non si dovrebbe più parlare di personaggi del tempo passato, eccetera eccetera. Noi invece li facciamo rivivere con queste canzoni, con queste musiche. Prendi queste rose, la voce che abbiamo ascoltato era quella di Ernesto Bonino. The Boy Next Door, il ragazzo della porta accanto. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Charlie Garland.

Dubois Next Door è il ragazzo vicino di casa, il ragazzo della porta accanto, come traduzione letterale, incisione che risaliva al 1944. In America le incisioni discografiche erano molto più avanzate che in Italia. Noi abbiamo avuto le guerre, e le guerre certamente non contribuivano tanto alle incisioni di dischi, anche se ci sono tante storie e tanti aneddoti per le incisioni discografiche durante la guerra. E molte di queste le ho già raccontate nel corso di puntate precedenti. Se pensiamo che però le incisioni a 33 giri microsolco in monofonia erano già state inventate in America nel 1932, però molto trascurate per il fatto che anche la corrente elettrica non era disponibile in tutte le case, eccetera, eccetera, e poi l'alto costo del sistema. Charlie Garland, The Boy Next Door. Il prossimo brano ha per titolo Se tu non m'ami, un dilemma che ce lo risolverà Alberto Rapagliati.

nessuno mai posso fare ogni follia, finire pazzo di dolore o gelosia, però non posso rinunciare né a dormire né a mangiare. Ai ai ai ai ai ai ai, stendete mani con ardore appassionato, per troppa gioia finirò congestionato, e lo starò lo stesso male se mi cade una cambiale. Ai,

your floor. Ah, non basta ancora l'amor. Se tu mi lasci prenderò sul mio destino, ma io le donne guarderò sul mio cammino, se non ti incontro tipo biondo non

Voce di Alberto Ravagliati per questa incisione. Abbiamo ascoltato Se tu non m'ami. Alberto Ravagliati ha messo questa condizionale, il se è sempre condizionale. Quando si è innamorati, quante volte si chiede mi ami, non mi ami, e tutte le volte che si chiede così si rimane sempre un po' perplessi sulla verità sia della domanda come della risposta. Se tu non m'ami però era più affermativo con la voce di Alberto Ravagliati. Molti di voi amano le canzoni del repertorio napoletano, ad esempio questa di Cotrau. L'orchestra è diretta da Il Pataccini, la voce che vogliamo mettere in onda è quella di Giuseppe Di Stefano. Ha interpretato, pur essendo lui siciliano, tante canzoni del repertorio di Napoli. Ascoltiamo Addio, mia bella Napoli, Giuseppe Di Stefano a RNC, Radio Nichelino Comunità.

Abbiamo ascoltato questa esecuzione anche con un po' di calo di tensione al nostro giradischi. Abbiamo potuto ascoltare Addio mia bella Napoli. Questa incisione per la composizione di Cottrau era, il francese mi ha proprio bloccato, di Cottrau abbiamo ascoltato Addio mia bella Napoli, orchestra diretta da Ilde Pataccini e voce di Giuseppe Di Stefano, una voce molto slanciata specialmente nella chiusura di questo brano, e così i cantanti di Ricci cercavano di da sfoggio alla loro bella voce con queste romanze, con queste canzoni che mettiamo in onda a RNC Radio Nichelino Comunità. Il nostro brano che vogliamo mettere in onda adesso è interpretato da Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia. Un nome di una città ci può dire tanto, ci può dire nulla, invece ci può dire qualcosa di più. Bolognesina o la Bolognesina, Marisa Fiordaliso e Aldo Masseglia per questa canzone molto allegra che vogliamo usare per proseguire questo nostro programma.

Secondo quanto è scritto, è dalla voce di Aldo Masselli e Marisa Fiordaliso per questo brano dal titolo Bolognesina mia. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino Comunità, programma di canzoni e musiche del tempo passato, però musiche originali di epoca e anche, come avete sentito, incisioni a 78 giri in compagnia di Aldo, tutti i giorni, eccetto il sabato, alle 6 e alle 12.10, 6 quindi del mattino, e alle 12.10, sabato vacanza, alla domenica ci possiamo ascoltare alle 6 e alle ore 13. Una canzone che ascoltiamo da Mauro De Gregorio, che ha avuto un buon successo. Ruccione e Buonagura hanno composto il brano Una chitarra nella notte. La voce è quella di Mauro De Gregorio.

una chitarra nella notte. L'esecuzione era da Mauro De Gregorio e Bruno Pallesi, che lo accompagnava con la sua orchestra. Una chitarra della notte è anche la composizione di Uccione e Bonagura. Tanti sono stati gli interpreti anche di questa canzone, così come poteva succedere per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Tanti anni fa, come 50 anni fa, si cantava sempre così. Le canzoni hanno lo spunto per il prima, per il dopo, per la moda e la non moda. Aldo Masseglia, 50 anni fa.

0: Introduzione con il trio Lescano.
1: Sospirano sovente le nonnine, vedendo ciò che avviene ai nostri dì, la moda che alle loro nipotine concede tante libertà così, gli sci, le sigarette, i pantaloni e questi costumini per il mar, che sono di modeste proporzioni, le

andrà a finire certo che la moda fra 50 anni si ripeterà. Vedrai in sottane lunghe con la coda e nonno ognun di noi allor sarà. Le donne al mar vedrai con meraviglia, non più nei costumini d'oggi di, ma ben coperte sino alla caviglia e con tristezza

Abbiamo iniziato con Goni Kramer, due note con Goni Kramer, dopo 50 anni fa ritorniamo proprio a 50 anni fa con O Cincilla, Goni Kramer.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con RMC Radio Nicchiarino Comunità e questo programma cerchiamo di tornare indietro, altro che 50 anni fa e altro che l'operetta e molto di più, addirittura all'inizio delle incisioni discografiche. Oggi abbiamo terminato questo programma e come abbiamo iniziato con cordiali saluti e il benvenuto, e terminiamo il programma con un cordiale saluto e l'appuntamento alle nostre prossime trasmissioni tutti i giorni eccetto al sabato. Grazie e a risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.

0: Ministro Tagliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso. Il copilota con doppia cittadinanza emiratina ed omanita, che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo, e ancora agli arresti in Arabia Saudita. Potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato. Una falla nella sicurezza tutta da indagare, che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. È fuori pericolo di vita al capitano, di nazionalità indiana, che nonostante le ferite inferte dal copilota è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio, così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. 2 piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Massiccio attacco delle forze russe su Sumy in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai 4 angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
2: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il viceministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti. Di qui i timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia ripetono, che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati, inoltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di

0: Elena Seno.
1: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
0: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
2: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le capitanerie di porto, i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
3: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'Ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
2: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
4: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma. Un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita. Il velivolo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv era atterrato in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita, di qui le prime indagini di Riyadh. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. La procura emiratina indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. In Ucraina, raid russi su una scuola a Kiev. Gli studenti erano fortunatamente già stati messi al riparo nei rifugi. Colpiti i centri logistici a Odessa e infrastrutture energetiche in diverse regioni del paese che hanno causato interruzioni di corrente. Il presidente Zelensky afferma la Russia intensifica i raid in vista di un altro inverno di guerra. La legge elettorale, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico sulle richieste delle opposizioni, 229 voti contrari e 151 a favore. Quattro detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è

0: scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Francia, situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutta la Francia. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto francese del liceo Victor Hugo a Marsiglia. La polizia in assetto antisommossa ha disperso i giovani a Lille. Il consumo di risorse incontrollato, cambiare le condotte sul creato, così il Papa, che ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce servizi ambientali in Vaticano, un'occasione per ribadire l'appello per la terra. Come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate, migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma: è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri e inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta

0: mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra, oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre e si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando un milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
2: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
3: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
2: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: omaggio da Antonella Mittola, caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
1: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha accoltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi, il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitola. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del

0: avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello nucleare, pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione europea. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: E buonasera Antonella, la maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali di costituzionalità, scongiurato così nel primo passaggio dell'iter della riforma una sconfitta che per l'esecutivo avrebbe significato, almeno nelle intenzioni della Presidente del Consiglio Meloni, una crisi di governo. La settimana prossima si procederà con due voti di fiducia e poi quello finale sul provvedimento, governo impegnato anche sul fronte economico collegato alla crisi energetica. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea in riferimento alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Non abbiamo ancora ricevuto la legge. Era tuttavia viene precisato da Bruxelles. Intanto anche Tamoil annuncia misure per contenere il prezzo dei carburanti. Meloni ha ribattuto poco fa proprio su questo tema nel corso dell'intervento della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'Italia è stata lucida, dice, nel porre per tempo il tema della flessibilità. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E c'è ancora un decesso sul lavoro, un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026, che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
3: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
4: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta, sempre nei pressi del capoluogo piemontese, è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate, si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Decine, secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa e danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
5: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo ad animarla un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane e a presiedere e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa

0: Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del rosario semplice e stupenda, che aiuta a vivere un'adesione alla volontà divina. E Sant'Essi ci è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in 5 misteri luminosi sulla vita di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Rita. Salerno, ancora la cronaca, un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dei media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede Relazioni Esterne e Fundraising della sezione milanese dell'AIL.
2: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: E in chiusura uno sguardo anche all'economia con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia, siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione.
3: RNC, notte di classica.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a coloro che sono collegati con la Parrocchia Santissima Trinità di Michelino per la celebrazione della Santa Messa. Iniziamo la Santa Messa con il canto «Grandi cose ha fatto il Signore».

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi facciamo memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. Teresa Martin a soli 15 anni entrò nel Carmelo di Lisieux. Il desiderio intenso della perfezione, unito all'esperienza mistica della notte spirituale, la condussero alla scoperta della piccola via, quale abbandono in semplicità e confidenza all'azione gratuita di Dio. Il grande fervore apostolico che sentiva in se stessa si tradusse nella condivisione della sofferenza dei lontani da Dio e nella preghiera incessante a favore dei missionari del Vangelo. La scelta di Teresa quale patrona delle missioni da parte di Pio XI nel 1927 evidenzia la radice di ogni fecondità apostolica nell'amore di Dio, accolto in semplicità di cuore. La sua proclamazione a dottore della Chiesa da parte di San Giovanni Paolo II nel 1998 richiama il fondamentale insegnamento che scaturisce dai piccoli secondo il Vangelo. Allora oggi siamo invitati a guardare a questa figura, la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa. Lei, una ragazza giovane che a 15 anni è entrata nel monastero e a 24 è venuta a mancare, ha saputo trasmettere, nonostante non sia mai uscita dal monastero, ha saputo trasmettere l'amore di Dio, ha saputo trasmettere la fede, ha saputo trasmettere e insegnare con la sua vita cosa vuol dire credere in Dio e amare Dio. E allora anche noi oggi guardiamo a lei, impariamo da lei. E prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa ci presentiamo al Signore e con cuore sincero chiediamo perdono a Dio per le nostre fragilità e debolezze, per le nostre mancanze. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. E diciamo insieme, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con fiducia la via tracciata da Santa Teresa, perché per sua intercessione ci sia rivelata la tua gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me, come Dio, e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo, e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Parola di Dio.
3: Prego.

Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto.

Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

gusto di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: le messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi ha lavorato ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Abbiamo sentito questa sera nel Vangelo che Gesù in quel giorno ha inviato in missione 72 suoi amici. E questa sera nuovamente manda in missione noi. Vedete, c'è una prima parola incoraggiante di Gesù. Andate ad annunciare il Vangelo, perché la messe è molta. Questa è una parola molto positiva. È una parola molto positiva per noi oggi, che a volte siamo tentati a guardare soltanto a coloro che si allontanano, a coloro che non vogliono in qualche modo avvicinarsi al Signore. Ma ci sono tante persone che aspettano. Sono molti i cuori che aspettano. Non è vero che intorno a noi c'è soltanto indifferenza, c'è soltanto peccato, c'è soltanto egoismo. La messe è molta, continua a dirci Gesù. Non sta dicendo che il deserto dilaga, ma parla di campi che biondeggiano, parla di cuori in attesa. E ancora Gesù dice: ma gli operai sono pochi. Siamo scarsi in tutti i sensi, se me lo permettete. Sono ancora pochi i cristiani, e io per primo mi metto in questa categoria, che raccolgono queste attese e le aprono su Dio e sul Vangelo, che accolgono le attese di questi cuori che aspettano. Siamo ancora un po' tutti ripiegati su noi stessi, sui nostri problemi, sulle nostre aspettative, sulle nostre ansie, sulle nostre difficoltà. Siamo ripiegati su noi stessi. E allora Gesù oggi ci invita e dice: pregate dunque. Pregate dunque voi per me e io per voi. E reciprocamente tutti insieme chiediamo al Signore questa sera di darci una svegliata. E la prima svegliata che il Signore deve darci è la possibilità di poter vedere la messe, il grano maturo, il cuore in attesa intorno a noi, e smetterla di lamentarci sempre e dire che tutto va male, perché non è vero questo. E allora nasce spontanea la domanda: va bene, dobbiamo mietere il grano, ma in concreto cosa vuol dire? Cosa dobbiamo fare? E Gesù dà una prima indicazione, dice: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Detta così, questa frase sembra soltanto un saluto, un ciao, un arrivederci, no? Credo che ci sia da fare un passo avanti. Noi sappiamo molto bene che la pace non è soltanto da dire, ma la pace è da fare. Siamo consapevoli di questo. Anzi, c'è qualcosa che viene prima. Noi in ogni messa che celebriamo, anche questa sera, questa messa che stiamo celebrando, dopo il Padre Nostro, il celebrante si rivolge a Gesù con questa preghiera: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. E dopo che abbiamo ricevuto la pace di Gesù, siamo sempre invitati
a scambiarci la pace con quel gesto, no? con quel modo, no? di fare. Ci diamo la pace, ci diamo la mano. Ecco, vedete, in qualunque casa entriate, in qualunque situazione vi possiate trovare, prima e innanzitutto dite pace. Primo impegno di ogni cristiano è questo, ricevere la pace come dono e poi dirla, annunciarla, costruirla. Quando sentiamo la parola pace, noi pensiamo subito a delle situazioni in cui non ci sono più guerre e soprattutto non ci sono più conflitti. Sappiamo che non è così. I conflitti ci saranno sempre, dentro di noi e fuori, all'esterno. Gesù stesso è vissuto in tempo di guerre, di conflitti. Noi siamo vissuti in tempi di guerre e le sperimentiamo, anche se non le abbiamo in casa. Tutti i santi giorni noi ci troviamo dentro a dei conflitti, a piccole e grandi guerre, a livello familiare, a livello sociale, professionale, politico. Noi siamo dentro a conflitti, perché siamo dentro alle diversità. Cosa vuol dire allora in qualunque casa entriate? In qualunque situazione oggi vi possiate trovare, prima di tutto dite pace verso i miei conflitti, alle mie piccole guerre. In che cosa consiste questa pace? Consiste nella forza che ci viene donata, regalata, per stare dentro ai conflitti con la logica del Vangelo, non con la logica del mondo, con la logica del Vangelo. Stare dentro ai conflitti, questa è la pace. In qualunque situazione vi trovate, dite pace. Ma non perché i conflitti spariscono, non spariranno mai i conflitti. Dite pace perché tu possa ricevere la forza di stare dentro a questi conflitti con la logica, con il cuore di Gesù. E le situazioni possono cambiare. In qualunque casa entriate, dite pace. In qualsiasi situazione vi trovate, al lavoro, in famiglia, con gli amici, dite pace perché il Signore vi dia la forza di stare nei conflitti con la logica del Vangelo e con il cuore di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Il Signore continua a donare alla sua Chiesa pastori secondo il suo cuore, che guidano il gregge con la carità di Cristo. Grati per la loro sollecitudine, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre e diciamo insieme: abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, con la parola e la vita mai si stanchino di cercare coloro che si sono allontanati e di invitarli a ritornare tra le braccia del Padre misericordioso. Preghiamo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: Per coloro che il Signore ha posto a capo della Chiesa, come guide e maestri del suo popolo, sull'esempio di Cristo, buon pastore, sappiano difendere il gregge da ogni pericolo. Preghiamo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: Per gli anziani, i malati e tutti coloro che soffrono, trovino sul loro cammino persone consacrate che, come Gesù, mite e umile di cuore, testimonino la benevolenza del Padre. Preghiamo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli della terra si riconoscano fratelli nell'unica famiglia umana e, guidati da saggi governanti, costruiscano reti di solidarietà e di pace. Preghiamo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
1: Per tutti noi impegnati nel quotidiano combattiamo della fede, seguendo l'esempio dei santi pastori e dottori della Chiesa, troviamo la forza di perseverare con Cristo e di condurre molti fratelli e sorelle alla gioia dell'incontro con Lui. Preghiamo.
0: Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Questa sera affidiamo la misericordia del Padre i nostri cari fratelli defunti e sorelle defunte, e preghiamo in modo particolare per i ragazzi in cielo. Preghiamo nell'anniversario per Cavallo Angelo, Papalia Grazia, Marchetti Mauro, Chieregato Alicetta, Pecchio Giuliana e per Mazzone Teresa, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Signore, che sempre ci parli attraverso i tuoi ministri, fa che compiamo quanto attraverso di loro ci trasmetti, perché vivendo da figli formiamo una famiglia in cui ogni membro sia al servizio degli altri. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa.
0: O Dio, mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Santa Teresa e con i suoi insegnamenti allietti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tua è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di parlare.

preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, o Signore, accenda in noi la forza di quello amore che spinse Santa Teresa di Gesù Bambino ad affidarsi interamente a Te e a invocare per tutti la Tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo che domenica ci sarà il primo incontro delle officine di comunità. Siete invitati tutti a partecipare, per chi può, personalmente oppure anche insieme alla famiglia. Questo incontro si svolgerà, partirà in un piccolo pellegrinaggio, partendo dal parcheggio dell'ASL di De Boucher fino alla chiesa di Stupinigi. Poi, arrivati lì, ci sarà l'incontro e verso le 18:15 ci sarà il rientro. Per chi desidera partecipare lo può fare liberamente. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: e più di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate, con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
1: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid, e così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa, perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. Questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a 2 posti e 2 ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al 6° anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del buon samaritano, ristoro del buon samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno, e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del buon samaritano, che è la mensa gratuita di mezzogiorno, e qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa, e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone per poterle accompagnare a un reinserimento sociale, quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco, quindi questa è la situazione. E adesso le persone, qualcuno è rimasto dentro 6 mesi, qualcuno è rimasto dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche il contributo dell'8 per 1000. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per 1000 anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, e fanno doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come servizio guardaroba, e lì attraverso l'8 per 1000 abbiamo ricevuto il contributo per comperare anche queste lavatrici, ecco, che servivano.
0: Grazie, allora buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
1: Grazie a voi.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: le cose che non dico.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Tom si aggregò ai cadetti della temperanza, attratto dai loro fastosi distintivi. «Ma dovete promettere di non fumare, di non bere e di non dire parolacce finché rimaneva nell'associazione». Subito s'accorse che promettere di non fare una cosa è proprio il modo per desiderare ardentemente di farla, e di conseguenza gli venne un desiderio irresistibile di bere e di dire le parolacce come non gli era mai capitato prima di allora. Non si dimise subito perché voleva far pompa della sua divisa il 4 luglio e al funerale del vecchio giudice Fraser che, essendo gravemente ammalato, era destinato, secondo Tom, a una prossima fine. Per 3 giorni Tom si interessò vivamente della salute del giudice e quando le notizie erano buone, ossia pareva che il vecchio stesse per morire, il ragazzo tirava fuori la ricca divisa e la indossava, pavoneggiandosi davanti allo specchio. Ma la malattia del giudice aveva degli sconfortanti alti e bassi. Il vegliardo fu dichiarato un bel giorno fuori pericolo ed entrò in convalescenza. Tom, neanche a dirlo, diede subito le dimissioni. Era disgustato dal contegno del malato. Destino volle però che, proprio quella notte, il giudice morisse e Tom dovette rassegnarsi e mordersi le dita per la rabbia. Il funerale fu splendido e la parata dei cadetti tanto bella che rischiò di far morire di invidia il socio dimissionario. Tom aveva però riacquistato la libertà. Poteva bere e fumare a suo piacimento senza che leggi sciocche glielo vietassero. Però, non essendo una cosa assolutamente proibita, non ne provava la minima soddisfazione. Le vacanze, col trascorrere del tempo, diventarono uggiose. Tom cominciò, per diminuire la monotonia, a scrivere un diario, ma non aveva nulla di interessante da registrare e ben presto anche questo espediente dovette essere abbandonato. Venne un suonatore girovago negro e portò un po' d'animazione per qualche tempo. Tom e Joe Harper cercarono di imitarlo e furono felici per 2 giorni, poi ritornò puntuale la monotonia. Il 4 luglio, festa nazionale, piove, sicché la giornata passò male, senza la sfilata. L'oratore, un senatore degli Stati Uniti, era, a quanto dicevano, l'uomo più grande del mondo. E Tom fu molto deluso vedendo che la sua statura non superava quella degli altri. Venne un circo e per 3 giorni i ragazzi ne costruirono uno proprio con vecchi tappeti per tenda. Il prezzo d'ingresso era di 3 spilli per i ragazzi e 2 per le bambine. Passarono dal villaggio un giocoliere e un indovino, ma non lasciarono dietro di sé che noia e malinconia. Qualcuno organizzava delle gite, che riuscivano però poco divertenti. Becky Thatcher era andata a Costantinople dai suoi parenti per le vacanze. Neanche da quel lato si poteva avere conforto. Perdurava l'orribile mistero sull'omicidio. Era una pena, un'angoscia senza fine. Continuava, incessante, l'altalena tra la più terrificante monotonia e gli sprazzi di gioia. Poi venne il morbillo. Per 2 lunghe settimane Tom giacque isolato, lontano dal mondo e dagli avvenimenti. Stava tanto male che non si interessava di nulla. Quando poté alzarsi e uscire, si sentì debole e ogni cosa gli sembrò cambiata e ancora più malinconica. C'erano stati gli esercizi spirituali e tutti s'erano dati alla religione, non solo gli adulti, ma anche i bambini. Tom andò in cerca di qualche peccatore, ma non ne trovò. Joe Harper si era messo a studiare il Vecchio Testamento, Ben Rogers andava a visitare i poveri con un cestino in mano e Jim Hollins disse a Tom che il morbillo era stato un avvertimento divino a cambiar vita. Non c'era un ragazzo che lo togliesse dalla sua depressione. E quando, disperato, andò in cerca di Huck, fu da questi accolto con una citazione biblica, cosa che lasciò Tom del tutto attonito. Per lui era veramente finita. Tutto il mondo sembrava che gli fosse d'un tratto crollato addosso, seppellendolo in una infinita solitudine. Tornò a casa con l'animo oppresso e si rimise a letto. Lui solo in tutto il villaggio era dannato, dannato per l'eternità. Quella notte scoppiò un terribile temporale con pioggia, tuoni e lampi. Un vero e proprio finimondo. Il povero ragazzo si coprì la testa col lenzuolo e aspettò terrificato la morte. Era persuaso che quel putiferio si fosse scatenato per punire lui. Aveva provocato col suo contegno l'ira del Signore e questo era il risultato. Veramente gli parve che per uccidere un insetto come lui le forze scatenate fossero troppe, ma non gli sembrava impossibile che quell'uragano fosse venuto proprio per causa sua. A poco la tempesta si calmò e cessò senza avere colpito il bersaglio. Il primo impulso di Tom fu quello di mostrarsi grato e di cambiar vita. Il secondo fu quello di aspettare. Poteva venire un altro temporale. Il giorno dopo fu chiamato il dottore. Tom aveva avuto una ricaduta. Le 3 settimane che dovette passare a letto gli sembrarono un secolo. Quando, guarito, poté tornare fra la gente, non si rallegrò, ricordando la noia e la solitudine in cui si era trovato in precedenza. Per strada incontrò Jim Hollins, in mezzo ad altri ragazzi, che fungeva da giudice in un processo contro un gatto imputato dell'assassinio di un uccello. Più in là si imbatté in Joe Harper e Huck Finn che mangiavano un popone rubato. Poveri bambini, anch'essi avevano avuto, come Tom, una ricaduta.
1: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ci siamo, un buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. A così inizio una nuova trasmissione di Libera i colori dei tuoi pensieri, con la voce del Carmelo Sacchi e con le frasi, gli aforismi, le poesie, le parole prese qua e là dal mondo di internet, da Instagram, Facebook, dai vari social, Twitter, e anche quelle che arrivano soprattutto al nostro indirizzo di posta elettronica, che è carmelosacchi@rncweb.it. Ringrazio veramente tutti quelli che ci scrivono e che ci mandano anche i link per quanto riguarda queste frasi, questi aforismi. Vi ricordo che potete anche scrivere tramite Facebook andando su Carmelo Sacchi e anche su Instagram Carmelo Sacchi. Ringrazio il buon e bravo Federico Sartore, quello del mattino, che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, per la collaborazione tecnica e per la musica che mi aiuta a selezionare in questa trasmissione. Vogliamo parlare subito della prima frase per voi? Dai, facciamo così, dai. Non abusare della pazienza delle persone sensibili e sagge, perché sono persone che possono perdonarti.

Mi dispiace non essere stata così importante abbastanza, ma ho imparato che non si può trattenere qualcuno che non ti vuole più. Chi vuole rimanere al tuo fianco, semplicemente rimane. A volte bisogna imparare a lasciare andare, anche se fa tanto male, anche se il cuore si spezza. Io ho imparato a contare solo su di me stessa. Quanta forza ci vuole ogni giorno per non arrendersi e per essere forte. Quante volte ho trattenuto le lacrime nascondendole dietro un sorriso. Ho imparato però a raccogliere i cocci e a rimetterli tutti insieme. Ho imparato a ricominciare e ho imparato che a volte bisogna avere il coraggio di andarsene se serve. Ho imparato ancora a volermi bene e a proteggere il mio cuore. Lei è Chiara Trabalza. E adesso andiamo indietro nel tempo, nel 1993, con Shade Adu, Kiss of

0: libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Sono tutti bravi a parole, tutti amici e amiche nel brindare nei momenti felici. Ma ricordati che quando cadi, nessuno ti aiuta. Come squali seguiranno il tuo sangue, useranno le tue debolezze e ti colpiranno. Non fidarti di nessuno, alzati, curati e vai avanti con le tue forze. Ascolta sempre il tuo cuore, segui le tue sensazioni, ti aiuteranno. Ricordati, conta solo su te stesso e solo su te stessa. Patrizia Lova.

Libera i colori dei tuoi pensieri, la trasmissione che state ascoltando con la voce del Carmelo Sacchi in questo giovedì sera. E buona serata a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici, e stiamo visitando e vedendo e vi sto elencando a voce frasi e aforismi che sono arrivate in questa settimana sul nostro indirizzo di posta elettronica carmelosacchi@rncweb.it, dove potete anche scrivere voi le vostre frasi, le vostre poesie, e verranno poi elencate in questa trasmissione. Andiamo avanti? Ma sì, dai, parliamo ancora dei giorni che iniziano. Ogni giorno che inizia ho imparato a godermelo fino in fondo, eternamente grata a Dio per tutto ciò che ho. Lo prendo come viene, l'esperienza mi ha aiutata ad apprezzare il presente e a non angosciarmi per il futuro, a non vivere di nostalgie per il passato. Io vivo serenamente il presente e ho imparato ad accettare tutto ciò che non posso cambiare e a cercare di fare ogni giorno soprattutto una buona azione. Così facendo la vita mi sorride, io sto meglio e io sorrido alla vita. Audrey Hepburn.

0: Laura Pausini e Mi manchi amore mio. Io ti ho voluto tanto bene, perché nei momenti più importanti tu eri lì. E ora che non sei più qui, io ti sento sempre vicino a me. Ti amo. Quello che in qualche modo riempie il vuoto della tua assenza è il tuo sorriso, è il bene che hai lasciato. Non diventerai mai un ricordo sbiadito dal tempo che passa, e non potrò mai dimenticarti. E anche se dovessi vivere ancora per 100 anni, continuerò a parlare di te ovunque io vada, perché ti amo, Giorgia Stella.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

E in questo bellissimo giovedì sera, in compagnia del Carmelo Sacchi, nell'ambito dei Libera i colori dei tuoi pensieri, adesso parliamo insieme di mare. Il mare è un immenso deserto dove l'uomo non è mai da solo, perché sente tutto il fremere della vita ai suoi fianchi. Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti terrà sempre nella sua aura di meraviglia. Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice. Sono nato e cresciuto a 100 metri dal mare e amo il mare perché mi aiuta.

Io non avevo mai visto il mare. Molte altre cose avevo visto, forse troppe. Avevo visto uomini, forse troppi, ma il mare mai. E perciò non avevo ancora compreso nulla. Non avevo capito assolutamente nulla del mare. Come si può capire qualcosa della vita e capire il mare? E capirsi in fondo a se stessi se non impariamo ad ascoltare il mare? Federico García Lorca. Anche questa una bella frase, piena di significati, nel giovedì sera con il Carmelo Sacchi, nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: E siamo tornati in diretta in voce con il Carmelo Sacchi e adesso continuiamo a parlare di mare. Tre aforismi insieme. Il primo di Cesare Pavese. Quale mondo ci sarà al di là di questo mare? Io non lo so, ma ogni mare ha un'altra riva e io arriverò. Cesare Pavese. Poi Albert Camus. Soltanto la musica è all'altezza del mare. Semplici parole, ma molto profonde. Gustav Flaubert. Solo tre cose sono infinite: il cielo nelle sue stelle, il mare nelle sue belle gocce d'acqua e il cuore nelle sue lacrime. E ancora Isaac Dissenden. La cura per ogni cosa è l'acqua salata, nel sudore, nelle lacrime o nel mare. E ancora Vincent van Gogh. I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili non hanno mai considerato quei pericoli, quelle ragioni sufficienti per rimanere a terra.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Il mare? Il mare è un trattato di pace tra la stella e la poesia. Il mare? E il mare non è altro che una biblioteca di lacrime nella storia. Lemony Snicket. Non si può essere infelici quando si ha questo odore del mare, con la sabbia sotto le dita, l'aria e il vento. Bisogna essere solo felici. Tra 20 anni non sarai deluso dalle cose che avrai fatto, ma da quelle che non hai mai fatto. Quindi molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele al mare. Esplora, sogna, scopri. Mark Twain. E poi ancora, il mare è lì, magnifico, imponente e superbo, con i suoi rumori ostinati. Il mare è una voce imperiosa e terribile che fa strane proposte. Le voci del mare sono un infinito e sono davanti a te, e niente ci può fare la vita degli umani. Eugène de la Cruz.

Mr. Elton John insieme a Josh Michael, Don't Let the Sun Go on Me, a proposito di spiaggia appunto e di mare. E adesso un altro aforisma di Alessandro Barricco, ed è qualcosa da cui non puoi scappare. Che cos'è? Il mare, ma soprattutto il mare ci chiama, non smette mai, ti entra dentro, ce l'hai addosso, e te che vuole? Puoi anche far finta di niente, ma non serve. Il mare continuerà a chiamarti, senza spiegare nulla, senza dirti dove. Ci sarà sempre, per tutti noi, un mare che ti chiamerà. Appunto, Alessandro Barricco.

Siamo quasi in conclusione di trasmissione, stiamo parlando di frasi, aforismi, poesie per quanto riguarda il mare. E adesso ci tuffiamo. Quando i miei pensieri sono ansiosi, inquieti e cattivi, io vado in riva al mare. Il mare me li annega i pensieri negativi e li manda via con i suoi grandi suoni larghi. Poi li purifica con il suo rumore. E poi, ancora, impone un ritmo su tutto ciò che è in me e sul mio disorientamento e la mia confusione. Rainer Maria Rilke.

0: Si conclude così l'appuntamento con il giovedì sera con il Carmelo Sacchi, con Libera i colori dei tuoi pensieri. Spero e mi auguro che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e ci sentiamo la prossima settimana. Vi ricordo i nostri contatti per mandarci i vostri link, le vostre frasi, le vostre poesie, i vostri aforismi. carmelosacchi@rncweb.it. Se no, richiedete l'amicizia su Facebook Carmelo Sacchi e su Instagram non l'amicizia, ma chiedete appunto e mandateci i vostri aforismi. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa trasmissione e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti e buonanotte, alla prossima. RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male. Anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio. Perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno. Nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente. Voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi,

luoghi preziosi. La mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC Notte di Classica. Alexander Glazunov, Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47. Orchestra Nazionale Russa. Direttore Mikhail Pletnyov.

0: Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. De Crescenzo Sica. Rondine al nido. Terzo appuntamento con le voci parallele. Francesco Albanese. Registrazione del 1942. Luciano Pavarotti e Jonas Kaufmann.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al Nido, terzo appuntamento con le voci parallele, di Francesco Albanese, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann. RNC, Notte di Classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Orchestra Wiener Philharmoniker. Pianista e direttore Christian Zimmermann.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Christian Zimmermann, pianista e direttore dell'orchestra Wiener Philharmoniker.

Notte di classica. Joseph Haydn, primo movimento vivace dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Registrazione dal vivo del 1959.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959. RNC Note di classica. Hector Berlioz, Carnevale Romano, Orchestra Berliner Filarmonica, sotto la direzione di Rudolf Kempe.

Di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe. RNC, Notte di Classica. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per flauto e arpa, andante, tempo di minuetto, rondò. Fulvio Florio, flauto, Davide Burani, arpa.

0: di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, abbiamo ascoltato la sonata per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: RNC, note di classica.
0: Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal doppio concerto per violino violoncello in La minore, opera 102. Roberto Ranfaldi, violino. Emanuele Silvestri, violoncello. Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Direttore Diego Mateus.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento dal doppio concerto per violino e violoncello in la minore opera 102. Roberto Ranfaldi violino, Emanuele Silvestri violoncello. Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Direttore Diego Mateus.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Nel tempo e nello spazio di Franz Schubert da Winterreise, viaggio d'inverno, opera 89 di 911. Ascolteremo Buonanotte, Lacrime gelate, Impronta gelata, Il tiglio, Il digelo, Presso il fiume, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, al pianoforte Jorge Demus.

di Franz Schubert da Winterreise, opera 89, di 911 abbiamo ascoltato Buonanotte, Lacrime gelate, Impronta gelata, Il Tiglio, Il disgelo, Presso il fiume, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, al pianoforte Jorge Demus. Leopold Mozart. Viaggio musicale in slitta. Ensemble Edward Melkus.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato Viaggio musicale in slitta, ensemble Edward Melkus. Il suono e la voce. Suonar di versi. Giovanni Pascoli. La Befana.

0: Viene, viene la Befana, viene dai monti, a notte fonda, come stanca, la circonda neve, gelo e tramontana. Viene, viene la Befana, ha le mani al petto in croce, e la neve è il suo mantello, ed il gelo il suo pannello, ed è il vento la sua voce. Ha le mani al petto in croce. E s'accosta piano piano alla villa, al casolare, a guardare, ad ascoltare, or più presso, or più lontano. Piano, piano, piano piano. Che c'è dentro questa villa? Uno stropiccio leggero. Tutto è cheto, tutto è nero. Un lumino passa e brilla. Che c'è dentro questa villa? Guarda e guarda. Tre lettini con tre bimbi a nanna, buoni. Guarda e guarda. Ai capitoni c'è tre calze lunghe e fini. Oh, tre calze e tre lettini. Il lumino brilla e scende e ne scricchiolan le scale. Il lumino brilla e sale e ne palpitan le tende. Chi mai sale? Chi mai scende? Coi suoi doni mamma è scesa, sole con il suo sorriso. Il lumino le arde in viso come lampada di chiesa. Coi suoi doni mamma è scesa. La Befana alla finestra sente e vede, s'allontana. Passa con la tramontana, passa per la via maestra, trema ogni uscio, ogni finestra. E che c'è nel casolare? Un sospiro lungo e fioco, qualche lucciola di fuoco brilla ancora nel focolare. Ma che c'è nel casolare? Guarda e guarda, tre strapunti con tre bimbi a nanna, buoni. Tra la cenere e i carboni c'è tre zoccoli consunti. Oh, tre scarpe e tre strapunti. E la mamma veglia e fila, sospirando e singhiozzando, e rimira a quando, oh, quei tre zoccoli in fila. Veglia e piange, piange e fila. La Befana vede e sente, fugge al monte che l'aurora. Quella mamma piange ancora su quei bimbi senza niente. La Befana vede e sente. La Befana sta sul monte. Ciò che vede è ciò che vide. C'è chi piange, c'è chi ride. Essa ha nuvoli alla fronte mentre sta sul bianco monte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Antonín Dvořák, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.